0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni. Sauti ya leo.